0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sull'8 Milano-Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Riapertura prevista alle ore 5, sempre per lavori, fino alle ore 6 sulla 13 Bologna-Padova. È chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. Buon viaggio.
0: RTL 102.5

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Riapertura prevista alle ore 5, sempre per lavori, sulla 13 Bologna-Padova fino alle ore 6. È chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sull'auto Milano-Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Riapertura prevista alle ore 5, sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova fino alle ore 6. È chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Riapertura prevista alle ore 5, sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova fino alle ore 6. È chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento fino alle ore 5 sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano, mentre fino alle ore 6 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento fino alle ore 5 sulla 8 Milano-Varese, tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano, mentre fino alle ore 6 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento fino alle ore 5 sulla 8 Milano Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate e Gattico verso Milano, mentre fino alle ore 6 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. La riapertura è prevista alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori di ammodernamento, è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Sulla 8 Milano-Varese per lavori di ammodernamento è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti oggi dalle 7 alle 22. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Sulla 8 Milano-Varese per lavori di ammodernamento è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti oggi dalle 7 alle 22. Buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole su tutta la nostra rete ad eccezione della 9 Lenate-Chiasso, dove segnaliamo code per attraversare la dogana svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso. Per lavori notturni dalle 22 fino alle 6 di domani sulla 8 Milano-Varese sarà chiuso il tratto tra Solbiate Albizzate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Negli stessi orari sulla 1 Milano-Napoli verrà chiuso il tratto compreso tra Calenzane e Barberino verso Bologna. Invece dalla mezzanotte fino alle 5 di domani chiuderà sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Infine ricordo lo stop ai camion fino alle 22 di questa sera. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole su tutta la nostra rete, ad eccezione dell'A9, Lenate Chiasso, dove si segnalano code per attraversare la dogana svizzera tra Como Montolimpine e Chiasso. E sulla 1 Milano-Napoli si procede rilento tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori di ammodernamento fino al 24 giugno, resta chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Per lavori notturni dalle 22 alle 6 di domani sull'autosole verrà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Invece dalla mezzanotte fino alle 5 di domani chiuderà sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Infine ricordo lo stop ai camion fino alle 22 di questa sera. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico ancora regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione dell'A9 e Lenate-Chiasso, dove si segnalano code per attraversare la dogana svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso, nella vicina 8 Milano-Varese, fino al 24 giugno. Per lavori di ammodernamento resta chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. In alternativa consigliamo l'entrata di Busto Arsizio. Sulla 1 Milano-Napoli si procede lento tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna, e sulla 11 Firenze Mare tra Alto Pascio e Raccordo Lucca Viareggio verso Pisa. Per lavori notturni dalle 22 alle 6 di domani sull'Autosole verrà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. Invece dalla mezzanotte fino alle 5 di domani chiuderà sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna.

0: Giulia Radio.
1: Una buona giornata e buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso registriamo code alla barriera di Milano Sud in direzione di Bologna. Per agevolare gli spostamenti, oggi i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate non possono circolare fino alle ore 22. Vi ricordo poi che in Lombardia per lavori sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Questa notte invece, per programmati lavori di ammodernamento, dalle 21 alle 6 chiuderà la 1 panoramica in direzione di Bologna. In alternativa si consiglia la 1 direttissima, mentre dalle ore 22 alle ore 6 in Liguria verrà chiusa la 7 Serravalle Genova. Il tratto è quello che va tra la A10 Genova Ventimiglia e la A12 Genova Sesti Levante in direzione di Milano. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza, buon viaggio.
0: RTL

0: Pia Radio.
1: 28 minuti dopo le ore 10, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli, code alla barriera di Milano Sud in direzione di Bologna. A Roma code sulla A12 Roma-Civitavecchia tra la Roma Fiumicino e Fregene in direzione di Civitavecchia, mentre a Napoli si registrano code sulla tangenziale tra Agnano ed Astroni in direzione di Pozzuoli. Vi ricordo che per agevolare gli spostamenti oggi i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate non possono circolare fino alle ore 22. In Lombardia per lavori sulla 8 Milano Varese, Gallarate chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Infine questa notte per programmati lavori dalle 21 alle ore 6 di domani chiuderà la 1 panoramica in direzione di Bologna. In alternativa si consiglia la 1 direttissima. Con questo è tutto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento su gran parte della rete per il traffico intenso. Registriamo code sulla 1 Milano-Napoli, a barriera di Milano Sud in direzione di Bologna. A Roma code sulla A12, Roma-Civitavecchia tra la Roma-Fiumicino e Fregene in direzione di Civitavecchia. Poi sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti tra Faenza e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre a Napoli code in tangenziale tra Agnano ed Astroni in direzione di Pozzuoli. Vi ricordo che per agevolare gli spostamenti oggi mezzi pesanti con massa superiore ai 7,5 tonnellate non possono circolare fino alle ore 22. Vi ricordo poi che in Lombardia per lavori sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa l'entrata verso Milano, questo fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Questa notte dalle 21 alle 6 chiuderà la 1 panoramica sempre per lavori verso Bologna, in alternativa si consiglia la 1 direttissima. Con questo è tutto, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, traffico intenso, code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e San Lazzaro verso Bologna, code invece sulla A9 Lenate-Chiasso tra Montolimpida e Chiasso in direzione della Svizzera e sulla A23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza, sia per chi viene da Pontebba, quindi verso il Tarvisio, sia per chi viene da Tarvisio Sud in direzione della 4 Torino-Trieste. Per lavori invece un chilometro di coda sulla A7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Tortona in direzione di Bari e tra Termoli e Vasto Sud verso Pescara. In prossimità di questi cantieri si transita soltanto su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità sia per la sicurezza di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia, circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla 23 Udine Tarvisio, dove per il traffico congestionato si registrano code alla barriera di Lugovizza, 3 km da Pontebba verso il Tarvisio e code da Tarvisio Sud in direzione della 4 Torino-Trieste. Sulla 9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali, code tra Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per il traffico intenso. Code a tratti tra Faenza e San Lazzaro in direzione di Bologna, 1 km di coda per lavori tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari, mentre per l'incidente tra Termoli e Vasto Sud in direzione Pescara. Altri lavori causano 1 km di coda sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla verso Milano. In prossimità di questi cantieri si transita su una corsia, massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, iniziamo dalla 23 Udine-Tarvisio per il traffico congestionato. Registriamo 3 km di coda alla barriera di Ugovizza provenendo sia dal Tarvisio sia dalla 4 Torino-Trieste. Sulla A9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto per il traffico intenso, code a tratti tra Faenza e San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre a causa di un incidente 2 km di coda tra Faenza e la diramazione per Ravenna sempre verso Bologna. Sono invece dei lavori a causare 1 km di coda tra Termoli e Vasto Sud in direzione di Pescara e tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Altri lavori stanno causando code in Liguria sulla A7 Serra Valle Genova, 1 km tra Bozzaneto e Busalla verso Milano. È l'ultima notizia, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati e buona domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Iniziamo dalla A23 Udine Tarvisio per il traffico congestionato. Alla barriera di Ugovizza registriamo 3 km di coda provenendo dal Tarvisio e 5 km di coda per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste. Sulla A9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali ci sono code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo lungo la A14 Bologna-Taranto per il traffico intenso, code a tratti tra diramazione per Ravenna e Bologna San Lazzo in direzione di Bologna, mentre a causa di un incidente sono 3 km di code in diminuzione. L'incidente è stato risolto tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna e per lavori 2 km di coda si segnalano tra Pescara Sud e Tortona verso Bari. Queste al momento le principali notizie, il prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla 23 Udine Tarvisio, dove per il traffico congestionato alla barriera di Ugovezza si registrano 3 km di coda per chi proviene da Tarvisio e 5 km di coda per chi proviene dalla 4 Torino Trieste. Ci spostiamo sulla 9 Ellenate Chiasso per le operazioni doganali, code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla A14 Bologna Taranto per il traffico intenso, code a tratti con tempi di percorrenza di 50 minuti tra Faenza e San Lazzaro in direzione di Bologna. Sono invece dei lavori a causare un chilometro di coda tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. In prossimità di questo cantiere al momento si transita su una sola corsia, quindi massima attenzione alla segnaletica e soprattutto riducete la velocità per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. E l'ultima notizia, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

Strade per l'Italia, iniziamo il nostro collegamento dalla 23 Udine Tarvisio, dove per il traffico congestionato alla barriera di Ugovezza si registrano 3 km di coda per chi proviene dal Tarvisio e 5 km di coda provenendo dalla 4 Torino-Trieste. Sulla A9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali code tra Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto, traffico intenso, code a tratti, tempi di 50 minuti tra Faenza e San Lazzaro in direzione di Bologna. Sono invece dei lavori la causa di 1 chilometro di coda tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. In prossimità di questo cantiere al momento si transita su una sola corsia, quindi massima attenzione alla segnaletica e soprattutto riducete la velocità per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Era l'ultima notizia, prossimo aggiornamento tra 30 minuti. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione rimane ancora intensa su gran parte della rete. Iniziamo dalla 23 Udine Tarvisio, traffico congestionato alla barriera di Ugovezza, 3 km di coda per chi viaggia in direzione della 4 Torino Trieste e 5 km di coda in direzione del Tarvisio. In Lombardia sono le operazioni doganali a causare code sulla 9 Lenate Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre per il traffico intenso si registrano code in uscita a Como Grandate verso Como. Vi ricordo che in Lombardia per lavori sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa d'entrata verso Milano, questo fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Infine vi ricordo che per agevolare gli spostamenti oggi i mezzi pesanti con massa superiore alle

7,5 tonnellate non possono circolare fino alle ore 22. Era l'ultima notizia, il prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Buona Domenica da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. Iniziamo dalla 23 Udine Tarvisio, dove per il traffico congestionato la barriera di Ugovezza registriamo 3 km di coda in direzione della 4 Torino Trieste e 5 km di coda in direzione opposta per chi viaggia verso il Tarvisio. Ci spostiamo in Lombardia, sono le operazioni doganali a causare code sulla 9 Lenate Chiasso tra Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre per il traffico intenso registriamo code in uscita a Como Grandate in direzione di Como. Vi ricordo poi che in Lombardia per lavori sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa l'entrata verso Milano, questo fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Vi ricordo infine che per agevolare gli spostamenti oggi i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate non possono circolare fino alle ore 22. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: 44 minuti dopo le ore 13, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene sostenuta sulla nostra rete. Iniziamo dalla 23 Udine Tarvisio, dove per il traffico congestionato alla barriera di Ugovizza registriamo 3 km di coda in direzione della 4 Torino Trieste e 5 km di coda per chi viaggia verso il Tarvisio. Ci spostiamo in Lombardia, sono le operazioni doganali a causare code sulla 9 Lainate Chiasso tra Monte Olimpia e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre per il traffico intenso code in uscita a Como Grandate verso Como. Vi ricordo poi che sempre in Lombardia per lavori sulla 8 Milano-Varese, Gallarate chiuse d'entrata verso Milano, questo fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Infine, per agevolare gli spostamenti, oggi mezzi

0: Via Radio.
1: Buona domenica e bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in netta diminuzione in gran parte della nostra rete, fatta eccezione per la 23 Palmanova a Tarvisio, perché ci sono 3 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza per chi viaggia verso Tarvisio. Stessa situazione per chi va in direzione opposta tra Tarvisio Nord e Ugovizza. Vi ricordo che sulla 8 Milano-Varese, per lavori di ammodernamento, l'entrata di Gallarate in direzione di Milano è chiusa fino al prossimo 24 giugno. Come alternativa suggeriamo l'entrata di Busto Arsizio. Inoltre vi informo che oggi domenica 14 giugno è in vigore lo stop ai mezzi pesanti con massa complessiva di 7 tonnellate e mezza fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate il cellulare alla guida. È tutto veramente, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Bentrovati e buona domenica da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in netta diminuzione in gran parte della nostra rete. Ancora però bisogna fare un'eccezione per la 23 Palmanova Tarvisio, perché ci sono ancora code per traffico congestionato tra Tarvisio Nord e Ogovizza per chi viaggia verso la Torino-Trieste, mentre per chi va in direzione opposta verso Tarvisio c'è ancora un chilometro di coda tra Pontebba e Ogovizza. Ricordo che sulla 8 Milano Varese per lavori di ammodernamento l'entrata di Gallarate per chi va in direzione di Milano è chiusa fino al prossimo 24 giugno. Come alternativa suggeriamo l'entrata di Busto Arsizio. Vi ricordo che oggi domenica è in vigore lo stop ai mezzi pesanti con massa massima complessiva di 7,5 tonnellate fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazione invariata anche se il traffico è in leggera diminuzione in gran parte della nostra rete. Facciamo ancora eccezione però in A23 Palmanova Tarvisio perché ci sono code per traffico congestionato tra Tarvisio Nord e Ogovizza per chi viaggia verso la Torino-Trieste, mentre per chi va in direzione opposta c'è un chilometro di coda tra Pontebba e Ogovizza. Vi ricordo che sulla 8 Milano Varese per lavori di ammodernamento l'entrata di Gallarate verso Milano è chiusa fino al prossimo 24 giugno. Come alternativa c'è sempre l'entrata di Busto Arsizio. Inoltre vi informo che oggi domenica è in vigore lo stop ai mezzi pesanti con massa massima complessiva di 7 tonnellate e mezza fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona domenica e bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia, gli ascoltatori di RTL Traffic. Appunto, il traffico è piuttosto scorrevole su gran parte della nostra rete, ci sono solo alcune eccezioni come in A23 Palmanova Tarvisio, dove troviamo code per traffico congestionato tra Tarvisio e Suddogovizza per chi viaggia verso la Torino-Trieste, mentre in A9 Lainate Como-Chiasso si è formata coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Traffico intenso anche sulla Adriatica tra Cesena e Castel San Pietro in direzione di Bologna e sulla diramazione per Ravenna fino al bivio con la Bologna-Taranto. Vi ricordo inoltre che oggi domenica è in vigore lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. L'Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza. Fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.

0: talk about.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ore 15:28, ben trovati su RTL Traffic da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico piuttosto scorrevole su gran parte della nostra rete. Ci sono solo alcune eccezioni, come in A23 Palmanova Tarvisio. Qui troviamo code per traffico congestionato tra Tarvisio Sud e Ugovizza per chi viaggia verso la Torino-Trieste. Mentre in A9 Lanate Como Chiasso si è formata coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. C'è traffico molto intenso anche sull'Adriatica, 14 Bologna-Taranto, tra Cesena e Castel San Pietro in direzione di Bologna, e anche sulla diramazione per Ravenna fino ad Il Bivio con la Bologna-Taranto. Vi ricordo, oggi domenica è in vigore lo stop dei mezzi pesanti fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È veramente tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Bentrovati e buona domenica da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia, agli ascoltatori di RTL Traffic. Traffico piuttosto scorrevole su gran parte della nostra rete, ci sono alcune eccezioni, ad esempio in A23. Palma Nova Tarvisio troviamo code per traffico congestionato tra Tarvisio Sud e Ugovizza per chi viaggia verso la Torino-Trieste, mentre in A9 la Enate Como Chiasso si è formata coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Traffico intenso anche sull'Adriatica tra Cesena e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Stessa situazione sulla diramazione per Ravenna fino al bivio con la Bologna-Taranto. Vi ricordo che oggi domenica 14 giugno è in vigore lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. L'Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza vostra che viaggiate e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
2: RTL.

0: Via Radio.
1: 16:14, buona domenica e ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico piuttosto scorrevole in gran parte della nostra rete, ci sono alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove le code a tratti per traffico intenso sono tra Calenzano e la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Traffico sostenuto anche sull'Adriatica tra Cesena e Castel San Pietro in direzione di Bologna e sulla diramazione per Ravenna fino ad Il Bivio con la 14 Bologna-Taranto, mentre in A9 la Enate Como-Chiasso si è formata coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Vi ricordo che oggi, domenica 14 giugno, è in vigore lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Buona domenica e ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è piuttosto scorrevole su gran parte della nostra rete. Ci sono delle eccezioni come in A1 Milano-Napoli, dove le code a tratti sono per traffico intenso tra Calenzano e la direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Traffico intenso anche sull'Adriatica tra Cesena e Castel San Pietro in direzione di Bologna e sulla diramazione per Ravenna fino ad Il Bivio con la Bologna-Taranto. Mentre in A9 Lainate e Como Chiasso si è formata coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Ricordo che oggi domenica 14 giugno è in vigore lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: È domenica 14 giugno, ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete. Ci sono ancora alcune eccezioni in A1 Milano-Napoli. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e la direttissima per chi viaggia verso Bologna. C'è traffico intenso poi anche sull'Adriatica tra Cesena e Castel San Pietro in direzione di Bologna e sulla diramazione per Ravenna fino ad Il Bivio con la Bologna-Taranto. Anche in A9 Lanate Como Chiasso c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Vi ricordo che oggi domenica è in vigore lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e non usate il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e anche di chi lavora in autostrada. È veramente tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buona domenica e bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole in gran parte della nostra rete, ci sono solo alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove le code a tratti sono per traffico intenso tra Firenze Nord e la direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. C'è traffico sostenuto anche sull'Adriatica tra Cesena e Castel San Pietro in direzione di Bologna e sulla diramazione per Ravenna fino al bivio con la Bologna-Taranto. Si è formata poi una coda per lavori in A7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Vi ricordo che oggi, domenica 14 giugno, è in vigore lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza per la sicurezza di chi viaggia e lavora in autostrada. Buon viaggio!
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltate radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: 17:28, ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento su gran parte della nostra rete. Vediamo meglio le notizie principali. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra la direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia in direzione di Bologna. Traffico intenso anche sull'Adriatica tra Cesena e Castel San Pietro in direzione di Bologna e sulla diramazione per Ravenna fino al bivio con la Bologna-Taranto. Si è formata poi una coda per lavori in A7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Vi ricordo ancora che oggi domenica è in vigore lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza, non usate il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada.

0: via radio.
1: 17:44 su RTL Traffic, buona domenica e bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico indeciso, aumento in gran parte della nostra rete, vediamo le notizie principali. In A1 Milano-Napoli ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra la direttissima e Sasso Marconi. Per chi viaggia in direzione di Bologna il traffico è molto intenso anche sull'Adriatica tra Cesena e Castel San Pietro verso Bologna, sulla diramazione per Ravenna fino al bivio con la Bologna-Taranto. Si è formata poi una coda per lavori in A7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Vi ricordo che oggi, domenica 14 giugno, è in vigore lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri della domenica. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per lo stesso motivo troviamo code a tratti anche tra Parma e Fidenza in direzione opposta. Rimaniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente risolto rimangono 3 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove il traffico è decisamente più intenso. Qui troviamo delle code a tratti tra Cesena e Castel San Pietro per chi è diretto verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 1 ora e mezza, con conseguenze anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il bivio con la A14. Infine sulla A7 Serravalle-Genova, per lavori troviamo 1 chilometro di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri della domenica. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra Firenze e

Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per lo stesso motivo troviamo code a tratti anche tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi, sempre verso Bologna. Sulla A4 Milano-Brescia, per lo stesso motivo, troviamo code alla barriera di Milano Est in direzione di Milano. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto. Anche qui troviamo delle code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro per chi è diretto verso Bologna, con tempi di percorrenza superiori a un'ora, con conseguenze anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il bivio con la A14. Infine sulla A7 Serravalle-Genova per lavori troviamo un chilometro di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano e un chilometro di coda tra Vignole Borbera e Busalla in direzione opposta. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri della domenica. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per lo stesso motivo troviamo code a tratti anche tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi, sempre verso Bologna. Anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti tra il bivio con la 12 Genova-Rosignano e Altopascio in direzione di Firenze. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui troviamo delle code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro per chi è diretto verso Bologna, con tempi di percorrenza superiori a un'ora, con conseguenze anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il bivio con la A14. Infine sulla A7 Serravalle-Genova per lavori troviamo un chilometro di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano e un chilometro di coda tra Vignole Borbera e Busalla in direzione opposta. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri della domenica sulla 1 Milano.

Napoli, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, e per lo stesso motivo anche tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano. Anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti tra il bivio con la 12 Genova-Rosignano Marittima e Alto Pascio in direzione di Firenze. Spostiamoci sulla 14 Bologna-Taranto, anche qui troviamo delle code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro per chi è diretto verso Bologna, con tempi di percorrenza superiori a un'ora, con conseguenze anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il bivio con la A14. Infine sull'A7 Serravalle-Genova per lavori troviamo 1 chilometro di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano e 1 chilometro di coda tra Isola del Cantone e Busalla in direzione opposta. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri della domenica. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. E per lo stesso motivo anche tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano. Rimaniamo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare che per un incidente tra Colleferro e Valmontone verso Roma si sono formati 2 km di coda. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui troviamo delle code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro per chi è diretto verso Bologna, con tempi di percorso

correnza superiori a un'ora, con conseguenze anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio con la A14. Infine sull'A7 Serravalle Genova per lavori troviamo un chilometro di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano e un chilometro di coda tra Isola del Cantone e Busalla in direzione opposta. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri della domenica. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna e per lo stesso motivo anche tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano. Rimaniamo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare che per un incidente risolto tra Colleferro e Valmontone rimangono ancora 2 km di coda da smaltire. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui troviamo delle code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro per chi è diretto verso Bologna, con tempi di percorrenza superiori a un'ora, con conseguenze anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il bivio con la A14. Infine, sulla A7 Serravalle-Genova, per lavori troviamo 1 km di coda tra Isola del Cantone e Busalla in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri della domenica. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, e per lo stesso motivo anche tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma Sud verso Firenze. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, anche qui per traffico intenso, si sono formate delle code tra il bivio con la 12 Genova-Rosignano Marittima e Alto Pascio in direzione di Firenze. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui troviamo delle code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro per chi è diretto verso Bologna, con tempi di percorrenza superiori a un'ora, con conseguenze anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il bivio con la A14. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete, sebbene con ancora disagi. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra il Bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. E per lo stesso motivo anche tra Colleferro e il Bivio con la diramazione di Roma Sud verso Firenze. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, anche qui per traffico intenso, si sono formate delle code tra il Bivio con la 12 Genova-Rosignano Marittima e Altopascio in direzione di Firenze. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui troviamo delle code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro per chi è diretto verso Bologna, con tempi di percorrenza superiori a un'ora, con conseguenze anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il Bivio con la A14. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
0: RTL 102.5 Traffico.

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete, sebbene con ancora alcuni disagi. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra Valmontone e il bivio con la diramazione di Roma Sud verso Firenze e un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma sulla diramazione di Roma Sud. Sulla A4 Milano-Brescia, sempre a causa del traffico intenso, si è formato un chilometro di coda presso la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Milano. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui troviamo delle code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro per chi è diretto verso Bologna, con tempi di percorrenza superiori a un'ora e con conseguenze anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio con la A14. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Buonasera ad Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete, sebbene con ancora alcuni disagi. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra Valmontone e il bivio con la diramazione di Roma Sud verso Firenze e un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma sulla diramazione di Roma Sud. Sulla 4 Milano-Brescia, sempre a causa del traffico intenso, si è formato un chilometro di coda presso la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 14 Bologna-Taranto, anche qui troviamo delle code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro per chi è diretto verso Bologna, con tempi di percorrenza superiori a un'ora, con conseguenze anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il bivio con la A14. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete, sebbene con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente avvenuto da poco in galleria si è formato un chilometro di coda tra Pineto e Pescara Nord per chi viaggia in direzione di Pescara, con il traffico bloccato sul luogo dell'incidente. Rimaniamo ancora sulla A14, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Di conseguenza troviamo code anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il bivio con la A14. Sulla A4 Milano-Brescia, sempre a causa del traffico intenso, troviamo un chilometro di coda presso la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Milano. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete, sebbene con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente avvenuto da poco in galleria, si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Pescara Nord per chi viaggia in direzione di Pescara. Con il traffico bloccato sul luogo dell'incidente e un chilometro di coda all'interno del tratto chiuso. Rimaniamo ancora sulla A14, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia, sempre a causa del traffico intenso, troviamo code presso la barriera di Milano Est verso Milano. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove è stato da poco riaperto il tratto tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara, chiuso precedentemente per un incidente tra due auto nella galleria Solagne. Nel tratto segnaliamo ancora un chilometro di coda. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Buon viaggio.
0: RTL 102.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna registriamo coda a tratti per traffico intenso con tempo di percorrenza di circa un'ora. Sulla 7 Serravalle-Genova, per lavori di ammodernamento, troviamo un chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempo di percorrenza di un'ora. Sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento troviamo un chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna registriamo coda tratti per traffico intenso con tempo di percorrenza di circa un'ora, mentre per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico troviamo un chilometro di coda tra Castelletto Ticino e Sesto Calente in direzione della 8 Milano-Varese.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempo di percorrenza di un'ora. Per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico troviamo un chilometro di coda tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione della 8 Milano-Varese. Ed è tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna registriamo coda a tratti per traffico intenso con tempo di percorrenza di 40 minuti. Per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico troviamo una coda tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione della 8 Milano-Varese. Ed è tutto, fate buon viaggio.

Siete pronti a partire per un viaggio straordinario? RTL 102.5 è la radio ufficiale di Donna Ventura. Insieme alle nostre inviate vi portiamo alla scoperta di culture affascinanti e luoghi da togliere il fiato. Volete vivere l'avventura in anteprima? Solo su RTL 102.5 seguite tutte le anticipazioni di Donna Avventura Reporter Experience sabato 10 gennaio alle 13.30 su TV8 e domenica alle 14 su Sky Adventure. RTL 102.5. Very Normal People.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellonatoce fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Alessandria Sud e la diramazione Predosabettole in direzione del capoluogo ligure. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona-Toce fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Alessandria Sud e la diramazione Predosabettole in direzione del capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 8 Milano-Varese fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Solbiate Albizzate e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 8 Milano Varese fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Solbiate Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona-Toce fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole in direzione del capoluogo ligure. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non abbiamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 8 Milano Varese fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Solbiate Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.